notte brai farfalone ammoloso, notte giorno d'intorno girando.

Quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillare che non ti andrai farfalone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

al concerto di tromboni, di bombarde di tamburi, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fa fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel capello, non ti avrai quella chiama, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfalloni amorosi.